0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 4.
1: Il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente ICADI di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
4: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste 2 dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
3: a Sestri Levante
4: propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
3: Orario più o meno 21.
4: Orario 20:30.
3: 20:30, perfetto.
4: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
3: Ah, quindi lo fate all'aperto?
4: No, lo facciamo al chiuso, ma
3: però
4: con le finestre aperte.
3: Ah, ok. Sì.
4: E gli attori entreranno dalle finestre.
3: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
4: Esatto, sì.
3: Ok, un minimo di di trama per invogliare.
4: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
3: un po'
4: comunque
3: psicologico anche.
4: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così. Sì.
3: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
4: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
3: Speriamo.
4: Fateci
3: bene.
4: Gli auguri.
3: Grazie,
4: ciao.
3: Auguri e ciao.
4: Ciao.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
2: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno.

0: Pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio, nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
1: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il 10 febbraio 1986, 37 anni fa, a Palermo ha inizio uno dei processi penali più grandi e significativi della storia d'Italia. Con 475 imputati in primo grado e oltre 2600 anni di reclusione inflitti, di cui 19 ergastoli, la vicenda giudiziaria, il primo grande processo alla mafia, passa alla storia come il maxi processo.
5: Un'epica battaglia legale che ha svelato le oscure trame di Cosa Nostra, ribaltando in maniera significativa la storia della criminalità organizzata in Sicilia.
6: La sentenza finale della Corte di Cassazione avrà luogo quasi 6 anni più tardi dall'inizio della vicenda, il 30 gennaio 1992, preludio della violenta reazione mafiosa nelle stragi del 92.
4: Noi siamo Joseph e Anastasia dell'Istituto Einaudi di Viserba e oggi vi racconteremo uno degli eventi più significativi nella lotta contro la mafia italiana, il maxi processo di Palermo.
7: Si apre il processo a Cosa Nostra. Il più grande processo che sia mai stato celebrato contro la criminalità organizzata. Accanto al sinistro carcere del Lucerdone viene costruita un'aula bunker. Deve ospitare i 221 imputati detenuti e i 59 a piede libero. Mancano all'appello 194 latitanti. Eccezionali misure di sicurezza vengono adottate nel timore di attentati e fughe. 3.000 agenti presidiano la zona. Un sistema di porte blindate e vetri antiproiettile protegge i giudici, di oltre 900 testimoni e parti lese, i 180 difensori. Un processo assolutamente straordinario.
5: Nel cuore del Mediterraneo, nell'aula bunker del carcere del Lucerdone, si consumò un capitolo cruciale della lotta contro la mafia, il maxi processo di Palermo. Nel periodo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, ben 475 imputati furono chiamati a rispondere delle loro connessioni con Cosa Nostra. A guidare questa sfida era il pool antimafia, un gruppo di coraggiosi magistrati che, fondato nel 1983 da un'idea di Rocco Chinnici, cambiò la storia dell'antimafia. Il pool antimafia permise ai giudici che ne facevano parte di avere una visione completa del fenomeno della mafia siciliana, almeno a livello militare.
6: Il pool antimafia non solo ha portato avanti il maxi processo, ma ha anche delineato una chiara visione della mafia, grazie alle testimonianze dei pentiti. Tommaso Buscetta, uno dei più importanti collaboratori di giustizia, fu il protagonista principale, offrendo un'analisi dettagliata dell'organizzazione criminale. I tanti collaboratori di giustizia che parteciparono al processo permisero di squarciare il velo dell'omertà che aveva garantito l'invisibilità di Cosa Nostra per decenni.
7: Per la prima volta, con un decreto, vengono nominati due pubblici ministeri, due presidenti, due giudici a latere. I giudici popolari, tra effettivi e supplenti, sono 16. C'è il timore che durante il dibattimento possano venire meno alcuni giudici e così arrivare al blocco del processo. Nonostante tutte le accortezze, i problemi cominciano subito. L'inizio è stentato, difficile. Le scaramucce sono accese anche da piccoli pretesti.
8: Buongiorno, mi scusi. Buonasera. Presidente. Il problema non è tanto nei panini quanto in qualche bottiglia d'acqua.
9: Sì.
8: Nello stesso tempo potete fumare una sigaretta, perché qua non ce la fanno fumare, di là neanche. Cioè, cercare di trovare un modo, un sistema per poter continuare questo processo, perché noi lo vogliamo fare.
9: Va bene, d'accordo. E lasciateci anche il tempo di pensarci un pochino. Per la prima giornata siamo tutti un po'...
7: La sensazione è che, a dispetto delle loro dichiarazioni, gli imputati vogliano prendere tempo.
9: Quello dell'acqua possiamo risolvere.
7: I processi di mafia sono fatti così. L'importante è cogliere i segnali e le sfumature.
9: Gli hanno portato dei cartoni d'acqua nelle celle di stazionamento.
4: Nella Palermo di inizio anni Ottanta la situazione è drammatica. Il capoluogo siciliano è infatti teatro della seconda guerra di mafia, la prima si era svolta agli inizi degli anni 60. Contrapposte le fazioni dei corleonesi, che avranno la meglio, e quella di Tano, Badalamenti e Stefano Bontate per la contesa del territorio, nel giro di 2 anni si contano oltre 600 omicidi tra gli uomini di Cosa Nostra. Ma a morire non sono soltanto mafiosi. Vengono infatti assassinati prima Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, quindi il presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella, e infine il generale Carlo Alberto Della Chiesa, da pochi mesi nominato prefetto della città. Oltre a loro, perdono la vita moltissime altre persone che avevano tentato di contrastare il fenomeno mafioso.
5: Le istituzioni devono reagire. A Palermo la tensione è alle stelle. Una svolta nella lotta a Cosa Nostra avviene nell'estate 1982, quando il magistrato Rocco Chinnici ha l'idea del pool antimafia, una squadra ad hoc di giudici istruttori che passa a lavorare in gruppo presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Le morti di molti esponenti delle forze armate e del sistema giudiziario, tra cui quella dello stesso Chinnici nel 1983, spaventarono molti giudici che, temendo ritorsioni, rifiutarono l'incarico di presidente della Corte della Giuria Popolare, o Corte d'Assise.
6: Nel frattempo però Antonino Caponnetto, succeduto a Chinnici, amplia l'organizzazione del pool e dà forma all'idea del predecessore, istituendo la squadra vera e propria, ora formata dai giudici istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Oltre al lavoro del pool, altri elementi chiave per la nascita del maxi processo sono la legge Rognoni-La Torre del 1982, che introduce per la prima volta nel codice penale il reato di associazione mafiosa, e le prime dichiarazioni dei pentiti, uno su tutti, Tommaso Buscetta.
10: Una Buscetta! Che gira! Tommasino!
11: Tommasino!
12: Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con il flash né chiamarlo per nome.
13: Allora, Buscetta, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine.
14: Sì, e confermo tutto.
15: Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra.
14: Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito.
4: Si giunge così al maxi processo del 10 febbraio 1986. L'incarico di presidente della Corte d'Assise viene infine assegnato al magistrato Alfonso Giordano, Pietro Grasso, che molti anni dopo sarà presidente del Senato e nominato secondo giudice della Corte. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, che lavorano a stretto contatto con l'intero pool.
5: Date le enormi proporzioni, per celebrare il processo deve essere costruita un'aula ad hoc, la cosiddetta aula bunker, edificata in pochi mesi a fianco del carcere del Lucciardone di Palermo. L'aula dispone di potentissimi meccanismi di protezione, è al sicuro persino da attacchi missilistici e viene dotata di un moderno sistema computerizzato di archiviazione degli atti.
7: Questi sono i boss processati. Perché Buscetta li accusa? Ha sperimentato direttamente la guerra di mafia. La sua famiglia è stata distrutta in una serie di vendette trasversali.
9: L'11 settembre del 1982 lei seppe da una telefonata
15: della morte di mio cognato Cavallaro Mariano.
9: L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora, che era successo.
15: Sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti, tutti e due,
9: Antonio e
15: Benedetto e Antonio,
9: sì,
15: e che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora.
6: Il processo di primo grado si conclude dopo 349 udienze e 36 giorni di riunione in Camera di Consiglio il 16 dicembre dell'87, con 360 condanne, 114 assoluzioni, 19 ergastoli, pene detentive per un totale di 2.665 anni di reclusione e 11 miliardi di lire in pene pecuniarie. Cosa Nostra è colpita come mai prima di allora. Il 30 gennaio 1992 la sentenza viene confermata dalla Corte di Cassazione, con la conferma di tutte le condanne e la disposizione di un nuovo giudizio per gli imputati prima assolti.
16: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
17: Buonasera, vi mando immediatamente.
4: La reazione di Cosa Nostra ai tentativi di contrasto da parte dello Stato è molto dura e non tarda ad arrivare. La vendetta si consuma con una lunghissima serie di delitti agli inizi degli anni 90, in cui perdono la vita, fra gli altri, i giudici istruttori Giovanni Falcone, strage di Capaci, e Paolo Borsellino, strage di Via D'Amelio, e il giornalista Beppe Alfano.
5: Il podcast Il Maxi Processo di Palermo è stato realizzato da Joseph, Anastasia, Gioele, Joseph, Francesca, Andrea, Elia della Terza F dell'Istituto Einaudi di Viserba nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel novembre 2023.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie. Solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Sono Sebastian, faccio parte della redazione di Radio Jeans e del progetto del CAG di Rapallo di Santa Margherita. Vado a scuola al Davigo, il terzo anno, al classico, e oggi porto una canzone dei Truce Boys, un gruppo nato a Roma nel 2003, e questa canzone in particolare, che è Il Giardino degli Dei, fa parte del loro primo album fatto insieme. Vedono in questa canzone, cantano Nois Narcos, Metal Carter, Cicoria e Cole, e loro raccontano a modo loro la visione dell'amore, di cosa provano verso di esso, in un modo molto cupo e tenebroso. Infatti questa canzone è horrorcore, e con horrorcore si definisce un gruppo di musica, una specie di musica molto particolare, che trae spunto da film horror, musica classica aggiustata a dovere e situazioni di disagio, le voci a volte distorte proprio per dare il senso di dolore.

0: Perché hai scelto questa canzone e in che cosa ti identifica?
1: Ho scelto questa canzone perché tra tutte le loro è quella che rispecchia di più l'amore perduto e l'amore sofferto. Mi fa capire che l'amore non è sempre positivo e dà una visione reale di ciò che è. Mi rappresenta perché ho avuto modo di provare delle esperienze in amore, e tra tutte le canzoni leggere e belle non riesco a rispecchiarmi in nessuna, nonostante le mie relazioni non siano mai andate così male. E nonostante ciò, questa canzone dei Truce Boys riesce a coprire a pieno ciò che provo, perché l'amore per me va sofferto e

0: secondo me la, la rima, la strofa, no, è una rima che più caratterizza questa canzone, è quella pronunciata da Noyz Narcos a metà più o meno della sua, del suo stacco.
1: Qual è?
0: Che è: cerchi diamanti in mezzo a cocci di bottiglia, ti sforzi di amarla ma è solo l'ennesima troia. E
1: che diamanti
0: lei, perché, perché dice così? Perché? Perché ha provato ad amare, perché ha, ha amato, però comunque per una cosa o per l'altra si è trovato fregato dall'amore, quindi cerca di non amare, però è umano e continua, continua ad amare, continuerà a farlo come...
2: Cioè, in questa frase comunque lui dice, anche se uno cerca di essere positivo, che comunque di solito si dice devi sempre vedere il lato positivo, invece qua dice cercare diamanti nei cocci di bottiglia è un errore, quindi anche vedere le cose positivamente per loro è sbagliato.
0: Loro fanno tutto il contrario, loro ti...
2: Cioè, ti buttano giù completamente, ti ammazzano.
0: Ogni teoria del positivo loro lo prendono, lo smontano.

0: Il rap riesca a esprimere più concetti, a fare provare un certo tipo di emozioni, proprio perché lascia poco spazio alla base, come dire.
1: Esatto, sono le parole che comunque fanno la canzone.
0: Esatto, proprio la caratteristica del rap è che hanno un testo che va sopra la base, perché in una canzone, io se ascolto una canzone leggera, voglio che sia orecchiabile, voglio che abbia un bel testo, che non sia banale, però che abbia una bella chitarra sotto, qualcosa così che comunque mi prenda. Il rap non lo fa assolutamente. Il rap si basano solo e unicamente sul tempo.
2: Schiene molli, cedono ai fischi e strofe senza poesia. Se agli MC mancano i midolli, loro dischi.

0: E il ritornello, cioè, sarebbe la donna che risponde, che dice qualcosa rispetto a quello che dicono loro nelle strofe.
1: Non lo so, perché comunque loro sono, come dire, mi sembrano quelli che sono sempre stati lasciati, come dire, no? Mentre invece la prima strofa è proprio mi hai abbandonato mentre morivo. Quindi secondo me potrebbe essere un riassunto di ciò che dicono e ciò che pensano, cantato da una donna, per o staccare il fatto che sia il pensiero di uno, bensì invece quello di tutti, oppure proprio il generale del tutto, del soffrire, che sia cosa di tutti lo stare male. E ripetono molto spesso che non capivano, che non lo sentivano e che se ne pentono molto spesso di ciò. E questo ancora fa capire ancora di più lo sgomento, il disagio che c'è in loro mentre cantano, mentre raccontano le loro storie. E questo è una parte caratterizzante dei loro testi, perché ci sono ben poche canzoni che non raccontino di disavventure, di disagi, di storie molto molto malate e tristi quanto macabre, e tendono a trasmettere tutto ciò, a trasmettere le loro canzoni attraverso lo sgomento, perché una canzone d'amore ti trasmette le cose facendoti pensare al tuo amore segreto, alla fidanzata / fidanzato. Loro invece ti prendono nel profondo e ti trascinano nel loro oblio fino a che non si passa alla canzone dopo, che poi si comincia.
0: Cioè, comunque è l'amore visto in modo diverso rispetto alle canzoni. Cioè, di solito è l'amore più, cioè, stai male, ma è uno stare male che comunque è bello,
1: Invece
0: qua invece è proprio pesante.
1: Lo disprezzano quasi.
0: È una malattia quasi.
1: Sì.
2: Sì, però dicono che è buia la visione di una vita senza l'amore, quindi alla fine
1: sono umani, cioè. E allora anche loro hanno un cuore, per quanto contorto esso sia, sono umani.
0: Però alla fine lo trovi ancora peggio.
1: Esatto, credo che loro la pensino così.
3: Radio Jeans, la radio senza confini.

0: da un certo punto di vista, in modo un pochino meno nudo e crudo, mi rispecchia, perché adesso questa è incentrata praticamente solo sull'amore, però altre canzoni si basano più sulla difficoltà di trovare un senso, di svegliarsi la mattina e avere in mente già dei problemi e andare a dormire sapendo di non averli risolti. Proprio nel mio piccolo mi sento rispecchiato da ciò che scrivono, dicono e in un certo modo cantano.
1: Però tu dici che ti fanno stare bene, anche se comunque hanno una visione negativa, cioè dicono delle cose pesanti.
0: Sì.
1: Quindi perché ti fa stare bene invece?
0: Credo sia
1: questa visione.
2: Perché si sente rappresentato comunque.
0: Sì, credo sia una cosa comune a tutti, quando si sta male, cercare conforto e pacche sulla spalla da un'altra persona che sta con te.

Le parole. Le parole preferiscono il sonno. Preferiscono della bottiglia al sonno. All'udibrio di essere lette, vendute, imbalsamate, ibernate. Le parole. Le parole sono di tutti invano. Si celano nei dizionari perché c'è sempre il marrano che disotterra i tartufi più puzzolenti e più rari. Le parole. Le parole dopo un'eterna attesa. Rinunciano parola alla speranza di essere parole pronunciate una volta per tutte e poi morire con chi le ha possedute. Le parole non chiedono di meglio, non chiedono di meglio che l'imbroglio, non chiedono di meglio che l'imbroglio dei tazzi non olivetti, importabile che il buio dei taschini del panciotto, che il fondo del cestino ridotto e l'impallottole, le parole.

0: Le parole.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Se mangi una pesca e...

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha combinata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi dagli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe 3A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I due uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Il 9 giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima, il 24 ottobre del 1982, era stato ucciso barbaramente dalle cosche locali. Un colpo di pistola alla testa prima di essere bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Mercedes. Nel febbraio del 1990 le indagini sulla scomparsa del piccolo Saverio Purita non lasciarono nulla intentato. Il bambino viene descritto come una persona socievole, gioiosa ma particolare. Parlava spesso con persone più grandi di lui, da cui si faceva dare passaggi in auto o in moto. Il 27 febbraio del 1990, dopo 4 giorni di ricerche, Saverio Purita viene ritrovato. Si trova in una pineta nella zona di Torre Mezza Praia, di Curinga, tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata. Forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
3: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

fare le parole confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti larghe.

Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde, quando il suo amante dà

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:04.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
2: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale, stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto, a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ho uno scoop che farà tremare l'Italia. La frase che abbiamo appena letto è stata pronunciata da Mauro De Mauro e riportata da Attilio Bolzoni per un articolo sulla Repubblica del 18 giugno 2005. Nostro podcast della giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Le voci che ascolterete sono quelle di Vincenzo Cibelli
5: e Paolo Daddario.
4: Tra le quinte ci sono poi Adriana Cotugno, Mattia Palermo e Beatrice De Maggio.
5: Siamo a conoscenza delle informazioni che abbiamo in merito alla criminalità organizzata grazie a giornalisti come Mauro De Mauro, veri uomini che hanno messo la verità davanti alla propria incolumità.
4: Procediamo quindi a saperne di più su un eroe del giornalismo italiano. Figlio di un chimico e di un insegnante di matematica, fratello del futuro linguista Tullio De Mauro, Mauro fu sostenitore del Partito Nazionale Fascista e, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si arruolò volontario. Militò nella 10ª flottiglia MAS di Junio Valerio Borghese. Dopo l'8 settembre 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Durante l'occupazione tedesca a Roma, tra il 43 e il 44, De Mauro fu vicequestore di pubblica sicurezza, collaborando con le SS e la banda Koch. Usando il nome Tenente Marini,

si infiltrò in Bandiera Rossa, fornendo informazioni alla Gestapo e contribuendo all'arresto di 5 membri. Dopo la guerra partecipò al fronte di Trieste con il 9° Corpus Sloveno. Suo fratello aviatore morì in un incidente aereo nel 1943. De Mauro riportò lesioni permanenti in un incidente statale o, secondo alcune versioni, a causa di un pestaggio da parte di partigiani o, secondo altri, da parte di commilitoni fascisti. Nel 1946 De Mauro si trasferì a Palermo con la sua famiglia, iniziando la sua carriera giornalistica. Dopo aver collaborato con vari giornali locali, nel 1959 entrò a lavorare per L'Ora di Palermo, un giornale di orientamento comunista. Nonostante il passato repubblicano, De Mauro si avvicinò al pensiero di sinistra durante il milazzismo. Come giornalista dell'ora affrontò inchieste delicate sulla mafia nel 63 e sul traffico di droga nel 64. Nonostante il suo passato controverso, De Mauro viene ricordato come un bravo giornalista intuitivo.

0: Il suo ultimo pezzo riguardò la strage di Viale Lazio del 1969, una delle tante pagine scritte purtroppo da Cosa Nostra. In quel periodo, oltre alla mafia, Palermo fu afflitta da altri episodi gravi, come la scoperta nel 69 di un campo paramilitare neofascista a Bello Lampo, dove fu arrestato Pierluigi Concutelli, terrorista e militante neofascista. Poco prima della morte, De Mauro avrebbe avuto informazioni sensazionali sui due ultimi giorni di Enrico Mattei in Sicilia. Nonostante fosse giornalista sportivo, indagava sul caso su richiesta del regista Rosi. Le indagini si interruppero dopo una riunione a Villa Bosco Grande. 30 anni dopo, l'ipotesi emerse. De Mauro potrebbe essere stato ucciso per conoscere il golpe borghese, considerato sospetto dagli ambienti di destra per il suo passato comunista. Secondo il pentito Francesco Di Carlo, fu rapito, torturato e strangolato per evitare rivelazioni sul colpo di stato pianificato da Borghese, con la complicità di Cosa Nostra. Provenzano e Giacoia erano convinti della sua morte. La sera del 16 settembre del 1970, Mauro De Mauro scomparve dopo essere uscito dal giornale. Sua figlia, giunta a casa con il fidanzato, notò la sua macchina, ma vide un uomo salirvi dentro. Il giorno successivo, la vettura fu ritrovata in via Pietro d'Asaro, vicino alla sua abitazione. Dopo 5 giorni senza notizie, i colleghi di L'Ora di Palermo lanciarono un appello d'aiuto il 22 settembre 1970. La pista più accreditata, che potrebbe, a chi ha voluto eliminare da De Mauro, riguarda delle ricerche che il giornalista stava svolgendo sulla morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambiente dell'industria petrolifera e commissionato prima a Cosa Nostra americana, poi a quella siciliana.
1: Ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi ci date conforto e lavoro.
2: Il processo sul caso De Mauro ebbe inizio nel 2006 e vide come unico imputato Totò Riina. Tuttavia nel 2011 la sentenza di primo grado assolse quest'ultimo. Per la sentenza De Mauro fu assassinato perché aveva scoperto qualcosa di importante sull'omicidio di Enrico Mattei. Il 28 agosto 2013 Totò Riina, intercettato nel carcere di Milano, parlò dell'omicidio di Mauro De Mauro. Per lui il mandante dell'omicidio fu Stefano Bontate, il principe di Villa Grazia che proprio Riina fece uccidere nell'89.
0: Non è la prima volta che un giornalista si immerge in un territorio pericoloso alla ricerca della verità, a costo della propria incolumità. Pensiamo all'assassinio di Giuseppe Fava, giornalista siciliano, che dedicò la sua vita a svelare i legami tra mafia e politica attraverso la rivista I Siciliani. Assassinato nell'84 per il suo coraggio. Un altro importante nome dedito a questa causa è Peppino Impastato, attivista e giornalista italiano. Fu ucciso nel 78 per la sua opposizione alla mafia. Fondò la radio Out, utilizzando il suo programma per denunciare la connessione tra mafia e politica. Entrambi rappresentano insieme a De Mauro e a tanti altri una fonte di speranza nel giornalismo investigativo antimafia.
2: Mauro De Mauro è stato citato in diverse opere artistiche e libri che raccontano la sua storia e il suo impatto. C'è per esempio il libro intitolato Il caso De Mauro, scritto da Giancarlo De Cataldo. Questo libro è una ricostruzione dettagliata del caso di Mauro De Mauro, che analizza le indagini e ciò che si pensava sul suo rapimento e omicidio.
0: Possiamo anche trovare il documentario, detto Il caso De Mauro, di Marco Tullio Giordana. Questo documentario esamina il caso di Mauro De Mauro attraverso interviste, immagini d'archivio e ricostruzioni, cercando di fare luce sulla sua scomparsa misteriosa.
2: Il film Piazza delle Cinque Lune, diretto da Renzo Martinelli, è basato sulla storia del rapimento di Mauro De Mauro e sulle indagini per cercare di trovarlo. Il personaggio di De Mauro è interpretato dall'attore Franco Nero.
0: Libro Il giornalista scomodo di Anna Laura Braghetti e Marco Clementi. Questo libro racconta la storia di Mauro De Mauro attraverso le parole di sua moglie, Anna Laura Braghetti, e del suo collega Marco Clementi. Offre una prospettiva personale sulla sua vita e sulla sua lotta per la verità.
2: Sono numerosi, inoltre, i riferimenti geografici dedicati a questa figura. Infatti ci sono ben 11 vie dedicate a Mauro De Mauro, come quella di L'Aquila o quella di Palermo, una piazza a Partanna in provincia di Trapani ed un vicolo a Villaggio Mosè in provincia di Agrigento. Siamo ormai arrivati alla fine di questo podcast. È stata una bella avventura, Paolo?
0: Già, storie così forti e toccanti dovrebbero servire ad aprirci gli occhi e sono spunti per ottime riflessioni.
2: De Mauro è solo uno dei molti uomini assassinati perché sapevano troppo. Ecco perché oggi siamo arrivati al fenomeno così diffuso che è l'omertà. Speriamo che questo podcast sia riuscito nel suo intento di scaturire in voi, ascoltatori, maggiore interesse in merito al mondo della criminalità organizzata e alle sue innocenti vittime. E dalla terza DT
0: è tutto.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dell'istruzione.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione dell'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.

0: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
1: Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
0: Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
2: Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
0: Grazie, ammiraglio.
1: L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
2: Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
1: Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
2: Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
0: Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza, è giovane.
2: La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
0: Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
3: Vede, gentil donzella? È noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
2: Sfrontato!
4: Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
1: Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
4: Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
0: Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
4: Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro Polo, che nomi.
0: Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai.
5: Sì. Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni il Pamir. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Kambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
2: Quale onore mi fate, messer Polo, 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
5: Sì, dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartì per Venezia.
6: State ascoltando Voci dal Network.
1: Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
5: Cina? Non conosco questo posto.
1: Mi scusi, il Katai.
0: Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
4: Comodo viaggiare così. 17 anni in ozio servito e riverito. Così sono capaci tutti.
0: Ulisse, ma dove era finito?
4: Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
0: Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
4: Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
0: Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
2: Allora vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492 per gentil concessione di sua maestà la regina Isabella di Spagna su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
1: Scusi, Colombo, poderose navi mi sembra un po' esagerato, erano poco più che 3 barchette e poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
2: Taci tuo villano, con te non parlo. Quindi, dicevo, partì per altra via da quella seguita dal collega Polo, perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
5: Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce. Ma dove sei capitato?
2: Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe, ben altro è l'arte del navigare.
5: Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
0: Signori, calmatevi. E lei, Polo, lasci terminare l'ammiraglio.
2: Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le 3 navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, venti dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, il 16 settembre, assistemmo ad un evento miracoloso. Alghe galleggianti tutte intorno a noi, sicuramente indizi di terra vicina. Questo fenomeno tranquillizzò temporaneamente i miei uomini.
5: Alghe galleggianti! Cristoforo, certo che ne hai di fantasia!
2: Io non invento nulla, è tutto scritto qui, sul giornale di bordo.
5: Certo, e chi l'ha scritto? Tu!
0: Egregi signori, un po' di rispetto, siete due cristiani timorati di Dio.
2: Certo, posso finire il mio racconto? Grazie. Il 6 ottobre registrai di aver percorso 3.652 miglia, già 100 in più di quante ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
4: Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me, certo, non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
0: Ulisse, mi tolgo una curiosità, ma non sono stati proprio i suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltrecontinente il vento che Eolo l'aveva donato nonostante il divieto imposto?
4: Che pettegole le donne.
0: Ulisse!
2: Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
0: Prego, ammiraglio, continui pure.
2: Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy los humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta dal qui presente Messer Marco Polo.
5: Selvaggi, ecco dove sei finito! Tu e il tuo disegno, della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra, l'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
2: Villano!
1: Signori, calma, ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
4: Gloria, imprese? Ma che vai dicendo, servo?
0: Finalmente, Ulisse, ma dov'era finito? Che ne pensa di questa avventura che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
4: Quali amici? Io non ho amici. Viaggiatori, bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare in un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene e quando fui soddisfatto me ne tornai a casa.
1: Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
4: Taci, schiavo, come oggi.
0: Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
1: Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra gradita ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante.
6: State ascoltando Voci dal Network,

0: Prego, accomodatevi. Quale onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà la Regina Isabella.
1: Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
0: Ah, che sbadata, è vero? Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
1: È vero, sentì raccontare di lui da un intellettuale di corte.
2: Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
3: Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
1: Costa... Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
2: Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
1: Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi a un grande Te Deum.
3: Perdona, maestà, vorrei dir subito che ne son pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno, ma non mai vidi genti vestite.
0: Nessun abito, mai?
3: Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come son nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda, o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
0: Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
1: Riceveremo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erbe aromatiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
2: Mi scusi, temo di non aver compreso.
3: Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
2: Ammiraglio, l'ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
3: Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alle loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con todo il boato dell'os reales de Hispania.
4: E questi sarebbero abitanti del favoloso Rio. Ma per carità di... Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre. Caro Colombo, sto cercando di salvarvi dal disonore.
3: Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo ero a poche miglia dal Grande Oriente.
4: Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
1: Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine, e sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali e grandi ricchezze.
2: A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
3: E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
0: Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
3: Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere!
5: Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
0: Ulisse, che piacere risentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
5: Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
0: Ulisse, quella maga l'aveva proprio stregato, eh? Pure due figli sono nati. Ulisse. Ecco, com'è permaloso, appena lo riprendi scompare. Ok, andiamo avanti.
1: Gentil donzella, che avete detto?
0: Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
1: No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
0: Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno, significa va bene.
1: Come cambiano i costumi della lingua?
6: State ascoltando Voci dal Network.
2: La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante, una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo, che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kublai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
5: Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo, di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo. Ditemi dunque.
2: Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
5: Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse, e a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
2: Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
5: Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
2: E invece le comunicazioni via mare?
5: Ottime.
2: Nessun dettaglio particolare?
7: Un altro che ha cercato di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con la storia del Cipango. Come quell'altro, Ligure, che almeno però si capisce che sta andando per mare.
2: Chi è che interrompe?
7: Io non interrompo mai, intervengo e basta.
0: È il solito Ulisse. Gran sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
5: Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
2: Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
5: Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
2: La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
5: Non si è già abusata abbastanza del mio tempo?
8: Chi oltraggia il mio signore Kubilai?
5: Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane Messer Polo.
2: Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
5: In segno di amicizia gli andrò incontro.
2: Grande sovrano, ci sono altre persone con lui. In particolare una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
5: Non farò attendere allora una mia alleata. Accetto di andarle incontro.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Oh, Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
2: L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
3: Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
4: La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
1: Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
3: Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente, perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
2: Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
5: Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai? Basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
3: Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
4: Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
5: Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
6: Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
5: Ma anche le regine possono sbagliare.
1: Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
7: Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
1: Non capisco, qualche influenza divina?
3: Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
4: Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come il qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
1: Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
4: Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciamo gli infedeli dalla terra di Spagna.
1: Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Aricbeck, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
7: Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
4: Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così, il viaggio di Colombo rappresentava una buona soluzione per portare oro nelle nostre casse. Il qui presente imperatore Gran Khan mi può capire.
1: Vi capisco, cara Isabella, le guerre costano. Per quelle con il Cipango ci vuole una fortuna.
8: Pensate, con il permesso delle maestà vostre, sono arrivato vicinissimo al favoloso Cipango.
2: Ancora? Cristoforo, ti credevo un marinaio più esperto.
8: E taci tu, che ne sai di mare? L'unica volta che sei salito su una nave, sei finito nelle nostre galere.
3: Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di due reali.
5: Tre reali, donna!
3: Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
5: Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel Colombo?
3: Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
5: E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
3: Sì, come con la maga Circe.
5: Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
7: Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
2: Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai tartari, il Mandano, per mettere fine all'assedio della città di Stanianfu. Loro non la conoscevano e così, dopo un breve disegno, la costruirono e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
5: Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
7: A questo punto d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
8: Ho raggiunto le Indie.
2: Ho ammirato il favoloso Nilo.
4: Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
1: Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
5: Ho fregato i troiani.
8: Ho fregato le Indie.
9: dilettante, non uno di loro navigato durante il diluvio universale e a pieno carico.
3: Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
7: Noè, ma non aveva un altro impegno?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, noi ci chiamiamo Filippo, Claudia, Asia e Francesca e frequentiamo l'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto di Bagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovanni Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlare di questo argomento perché la festa dei lavoratori è la giornata che rappresenta le lotte per migliori condizioni di lavoro, ma soprattutto per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Ma è come oggi sentiamo il peso di questo argomento perché il 6 maggio 2024 a Casteldaccia 5 lavoratori hanno perso la vita mentre lavoravano nella rete fognaria, senza strumenti di protezione. Perdonate la divagazione, ma ci sembrava doveroso rammemorarle le 5 vittime.
5: Un primo maggio di sangue, quello della strage di Portella della Ginestra, in Sicilia, nel 1947. 11 persone uccise, altre 27 ferite sotto i colpi della banda di Salvatore Giuliano. Protagonista assoluto è il bandito, Salvatore Giuliano. La sua carriera criminale comincia nel 1943, uccidendo un carabiniere che vuole fermarlo mentre trasporta sacchi di frumento provenienti dal mercato nero. Fugge e comincia a imperversare tra i proprietari terrieri, imprenditori, commercianti, sempre imprevedibile. Nel 1945, in un difficile dopoguerra, entra a far parte De Davis, il braccio armato del movimento indipendentista siciliano, che viene però sciolto dopo la concessione dell'autonomia della Sicilia. Giuliano non depone le armi e la strage di Portella della Ginestra contro i lavoratori che tornano a festeggiare il primo maggio è l'episodio che segna l'apice dell'attività della sua banda. Ma chi sono i mandanti? Quanto c'entrano la mafia e la politica? Domande che, ancora oggi, nonostante la verità processuali, fanno discutere. Anche perché Salvatore Giuliano non sarà mai processato per quella strage, come accade invece per gli altri uomini della sua banda. Viene, infatti, ucciso tra il 4 e il 5 luglio del 1950. La strage di Portella della Ginestra è universalmente riconosciuta come la prima strage politico-mafiosa dell'Italia Unita. Gli esecutori materiali furono il bandito Salvatore Giuliano e i 6 uomini. La strage, senza precedenti, avviene il 1 maggio 1947, provocando la morte di 11 persone e ferendo gravemente 27 in occasione della prima festa dei lavoratori dell'Italia Repubblicana. Il 1 maggio 1947, circa 2.000 lavoratori e contadini della Piana degli Albanesi si erano riuniti nella Piana di Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori, festeggiare la vittoria del Fronte Popolare e manifestare contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre. In attesa degli oratori ufficiali, un calzolaio di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, segretario della locale sezione socialista, decise di intrattenere la folla. Dopo pochi minuti dall'inizio del suo discorso, Salvatore Giuliano e la sua banda cominciarono a sparare sui manifestanti. Inizialmente gli spari furono scambiati per i tradizionali mortaretti della festa, poi il terrore si impadronì della folla. Ci furono tante vittime. Le vittime furono Margherita Clesceri, Giorgio Cusenza, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo, Giuseppe Di Maggio, Castrense Intravaglie, Giovanni Grifò, Vincenza La Fata. Infine Emanuele Bussellini, ucciso dai banditi mentre si recava sul luogo della strage.
6: Adesso vogliamo dire qualcosa su Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano nasce a Montelepre, Palermo, il 22 settembre del 1922, da Salvatore e Maria Lombardo. Proprio in quell'anno la sua famiglia è rientrata dall'emigrazione degli Stati Uniti. Il padre, per 18 anni, ha svolto umili mestieri, mettendo da parte il denaro necessario per comprare in Sicilia alcuni appezzamenti di terreno. Colui che passerà alla storia come il bandito Giuliano cresce in una famiglia contadina, in condizioni di relativo benessere, frequenta la scuola fino alla terza elementare, quindi affianca il padre nel lavoro dei campi. Da quando ha 11 anni, alla fine degli anni 30 viene assunto dalla Società Generale Elettrica Siciliana. Nella primavera del 1941, attratto da più sostanziosi guadagni, si dedica insieme al fratello maggiore Giuseppe al mercato nero. Il traffico clandestino del grano e della farina diventa sempre più redditizio, ma dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia espone anche a rischi sempre maggiori. Per contrastarlo, infatti, viene vietato il trasporto del grano da una provincia all'altra e si predispone la sorveglianza dei punti strategici lungo i confini delle province. Le fonti per questo podcast sono state il Quotidiano Nazionale, Re Cultura, Wikimafia. Vi ringraziamo per l'attenzione. Un saluto da Filippo, Claudia, Asia e Francesca.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

l'ultimo mostro, peloso e gigante. L'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare?

alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale.

basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il

0: Samuele Bersani.
1: Sono le 13:04.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.

0: Paro di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran, Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
1: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, afferma le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
0: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dall'Istituto Odero di Genova Sestri Ponente.
2: Ciao a tutti, qua che vi parla è Jack insieme al mio solito compare Fulvio e oggi vi parleremo di un progetto che riguarda la scuola.
3: Esatto Jack, la nostra scuola vanta un progetto chiamato Oasi, diventato famoso grazie ad un programma a noi dedicato qualche anno fa da Rai Educational.
2: Siamo andati a intervistare Alberto Correa, il nostro mediatore culturale spagnolo e promotore del progetto Oasi, che ci spiegherà nel dettaglio di cosa si tratta.
4: Siamo qua con il professor Correa per un'intervista. Che cos'è il progetto Oasi?
5: Allora, il progetto Oasi è un'idea che nasce dal nome, da un acronimo che significa orientamento assistito studenti immigrati. Da lì viene logicamente come informazione di cosa si tratta, ma non solo per gli studenti, ma anche per le famiglie e per gli insegnanti.
4: Quali sono i risultati e successi ottenuti da questo progetto?
5: Successi, direi un po' di successi, di risultati interessanti, un grosso aiuto per l'inserimento di queste persone straniere che arrivano senza conoscere cos'è la scuola italiana, come funziona, ma anche per le persone che accolgono, che sono qua per conoscere chi sono queste persone che stanno arrivando.
4: Un episodio, una storia che ricorda con affetto?
5: C'è una che forse è quella più significativa, la storia di un ragazzo arrivato più o meno a metà anno, per la prima volta in Italia, non parlava ancora la lingua e un giorno mi chiamano per sapere se fare un intervento, pensando che fosse la solita situazione dove il ragazzo sta comportandosi male. Sono andato di corsa, mi trovo con un ragazzo accerchiato di tutta la classe, compresi italiani, che facevano un cerchio attorno a un ragazzo seduto che spiegava matematica a tutti quanti. Un ragazzo era questo appena arrivato, uno che non parlava ancora la lingua, a malapena riusciva a comunicare, ma stava già insegnando la lingua. Questo ragazzo ha finito il percorso, poi la quinta, si è diplomato e adesso fa l'università con grande successo.
4: Ok, grazie mille.
5: Grazie a voi.
3: Interessante questa intervista fatta da campo al professor Correa, specialmente la parte in cui parlava del ragazzo straniero che ha insegnato matematica al resto della classe.
6: Sì, ora ne sappiamo di più su questo importante progetto.
3: Se volete saperne ancora di più a proposito del progetto Oasi, potete visitare il sito di Rai Educational e vedere il filmato Genova para todos.
6: Uffa, però sono un po' triste perché siamo quasi giunti alla fine.
3: Sì, purtroppo la prossima puntata sarà anche l'ultima.
6: E di cosa parliamo?
3: Del futuro, Sitch.
6: Cosa?
3: Oh sì, del mondo del lavoro, che come istituto professionale ci interessa parecchio.
6: Ok, bene, allora seguiteci e grazie per averci ascoltati. Dall'Odero è tutto, salutone, ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Da mezzogiorno alle 2:00.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock!

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
1: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
1: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Diamo il benvenuto al professor Gustavo Pietropolli Charmé, psichiatra, psicoterapeuta e docente di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Il professore è nostro ospite qui su Radio Jeans in occasione dell'apertura del Festival della Mente di Sarzana. Siamo giunti alla nona edizione e proprio questa sera si avrà l'inaugurazione, ma il professore parlerà poi domenica, in particolare parlerà di adolescenti. Sono molti gli adolescenti in ascolto, sono anche molti gli adolescenti che si cimentano con la realizzazione di servizi, interviste, trasmissioni che vanno in onda proprio qui su Radio Jeans Network, e quindi con il professore, al quale diamo il buongiorno e il benvenuto, parliamo proprio di adolescenti a scuola. Studiare il passato e ignorare il futuro è il titolo del suo intervento. Che cosa intende, professore, con queste parole?
2: Intendo questo, che in una situazione come quella che si profila dinanzi a noi, che abbiamo già sperimentato nei mesi, se non negli anni scorsi, cioè di una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi di sistema, che viene presentata ai giovani come una faccenda che li riguarda molto, ma molto da vicino, perché rischia di manomettere le loro possibilità di potersi esprimere, di potersi realizzare nel futuro che hanno dinanzi a loro, non appena avranno concluso i loro studi, avranno conquistato un titolo di studio e una competenza sociale e professionale. Allora, mi sembra che si ponga questo problema. Siccome nel mio lavoro di psicologo degli adolescenti vedo che quando i ragazzi perdono la fiducia, la speranza che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il loro desiderio, il loro progetto, la loro vocazione, la reazione emotiva è molto intensa, molto forte ed è molto disperata, perché non potendo più sperare nel futuro si costringono a ritenere che esista solo il tempo presente, e quindi rischiano di travestire i giorni da giorni, di rifare l'identico, di vivere insomma in un tempo che non ha più davanti a sé l'attesa, la speranza che si possa cambiare, crescere, amare meglio, realizzarsi di più creativamente, eccetera. Allora mi chiedo, se un'intera generazione di adolescenti pensa, è indotta a pensare dalle nere profezie degli adulti che li circondano, che per loro si paga davanti la certezza, secondo le nere profezie, che loro saranno la prima generazione nella storia dell'umanità ad avere meno possibilità di esprimersi, di realizzarsi, di quanto abbiano avuto i padri e i nonni. Allora io credo che è verosimile che la reazione non più del singolo adolescente nel disagio, nella sofferenza, ma di un'intera generazione possa essere quella del singolo adolescente disperato, cioè o si ritira socialmente nell'inattività oppure protesta in modo anche molto violento. Ecco che si pone il problema di chi, allora, qual è la struttura che può avere più chance di elaborare questa problematica qua con gli adolescenti. Mi sembra che la scuola sia naturalmente la struttura più adatta, se non che la scuola deve organizzarsi per poterlo fare, perché tendenzialmente la scuola si interessa molto, ma molto di più del passato che del presente e del futuro, ed è anche questo uno dei motivi per i quali spesso gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori la trovano vecchia e inadatta a sostenerli nel loro sforzo di ingresso nel mondo del lavoro, eccetera. Però in una situazione così critica come quella attuale, presumo che la scuola voglia fare uno sforzo e di togliersi, come dire, momentaneamente dallo studio e dalla devozione al passato, per potersi dedicare alla fatica di sostenere i ragazzi nello studio e nell'elaborazione del futuro che hanno davanti a loro. Ecco, questo è il contenuto fondamentale della relazione che farò e che riguarda ovviamente

0: e poi degli aspetti più, come dire, più sottili, no, rispetto a questo. Questo è il grande tema, cioè come facciamo a approfittare della crisi per tutti quanti, compresi la scuola, responsabilizzarsi e volare in sostegno del bisogno dei giovani di avere fiducia rispetto al fatto che esista un tempo detto futuro in cui si realizzerà il loro desiderio. Sì, si dice il contrario, cioè che il futuro non esiste più, ma che esiste un eterno presente. Credo che non riusciamo a compiere un'azione educativa.
1: Occorre quindi una formazione degli adulti, anche nella fattispecie dei docenti. Chi può svolgere questo compito?
0: Sì, ci vuole una sensibilità che non sia, come dire, che non induca a rinunciare, no, alla sfida che la crisi pone, perché l'accettazione passiva, come dire, rinunciataria dei termini della crisi e la delega al potere politico, la grande finanza di risolvere il problema, non mi sembra che aiuti il nostro paese a venirne fuori, perché la crisi non mi sembra solo economica e finanziaria, ma anche una crisi culturale, di sistema, e credo che ai giovani vada comunicato il fatto che sono proprio loro probabilmente che risolveranno la crisi, perché sono loro che sono interpellati rispetto a questioni fondamentali, cioè pensano che il sistema attuale vada cambiato, nel senso che lo sviluppo deve assolutamente diventare compatibile. Hanno capito bene che cosa vorrà dire nella loro vita la globalizzazione o il conflitto fra culture e visioni religiose del mondo, e sanno quali potrà essere la conseguenza di avere a disposizione un'aspettativa di vita che li riguarda da vicino, che può darsi gli consenta di vivere alla maggior parte di loro fin verso i 100 anni. Insomma, tutta una serie di questioni etiche, politiche, geografiche, che li riguardano da vicino e che sono temi centrali nella crisi. Così non si può andare avanti, così si arriva al punto in cui siamo, ci vuole un cambiamento. Questo cambiamento saranno protagonisti proprio quelli che attualmente siedono sui banchi di scuola. A mio avviso vanno proprio preparati per avere gli elementi, le informazioni per risolvere in modo competente tutti gli indovinelli che ci si parano davanti. Altro che futuro nero, assenza di futuro, qui in pratica hanno davanti un futuro importante, per certi versi grandioso. Devono riuscire a trovare il modo di salvare non solo l'economia del nostro paese, ma addirittura l'intero pianeta, che ha una distribuzione ineguale delle risorse, avrà il problema dell'acqua, avrà il problema dell'energia, eccetera, eccetera. Quindi non è questione di essere verdi, rossi o neri, qui è una questione che i figli della terra, i terrestri, dovranno davvero prendere in mano il destino del pianeta e metterlo in salvo. I padri e i nonni hanno fatto quello che potevano, in parte hanno anche rovinato il pianeta parecchio. Ora tocca ai ragazzi, ai figli e ai nipoti, prendere in mano il destino del pianeta e prendere soprattutto delle decisioni. Ecco perché mi sembra fondamentale che comincino a studiarlo adesso, questo loro futuro, e che la scuola gli aiuti a impadronirsi degli strumenti che gli consentono di avere in mano le informazioni che servono per decidere in modo saggio, altrimenti rischiamo di ripetere le decisioni che sono già state assunte e che evidentemente portano a una situazione disastrosa in cui ci troviamo adesso.
1: È vero che la creatività è soprattutto giovanile, al di là della contingenza storica e del momento, i giovani innovano più degli anziani o delle persone mature?
0: Ma penso di sì, per forza di cose, perché loro, essendo giovani, devono creare prima di tutto se stessi, cioè la loro identità, la loro autenticità, e chiunque lavora con i ragazzi lo sente questo sforzo, ma anche questa specie di impegno etico a scoprire la propria verità e quindi il vero sé, il proprio vero desiderio, e lottare per la realizzazione del sé proprio, no, in una prospettiva di soggettivazione importante. Allora questo sforzo di costruire una nuova persona, un nuovo individuo, che non sia più solo il figlio dei propri genitori, il membro del proprio gruppo, lo studente della propria scuola, ma che abbia una propria originalità, un proprio talento, una propria specificità, costringe proprio a una grande creatività. E sono i giovani che suonano, no? Che scrivono, che intonano il canto della loro generazione, che danzano, che inventano quotidianamente sempre nuovi strumenti di comunicazione e di espressione, che è una faccenda che poi, finita l'adolescenza, tende a esaurirsi, no? Tutti i suoni e tutti i tatuaggi e tutte le manipolazioni del corpo e della realtà circostante per creare comunicazione, per creare nuovi modi di appartenere, di condividere il tempo, scemano, no? E, come dire, i giovani diventano adulti e la creatività si attenua in vista anche di sottomettersi in parte alle funzioni che il ruolo lavorativo, la famiglia, la paternità, la maternità impongono, eccetera. Quindi tocca proprio ai giovani, è un'aspettativa che in fondo la società ha, che ogni nuova generazione dica qualcosa di nuovo, faccia una propria proposta, decida come vuole gestire la società e le novità. Poi in questo momento qua questo aspetto è meno visibile, lo si tocca meno con mano, c'è molta rassegnazione e c'è anche un atteggiamento parecchio critico da parte della generazione degli adulti e degli anziani nei confronti delle nuove generazioni. È un atteggiamento critico che c'è sempre stato, a ogni generazione gli anziani dicono che non va bene, che la loro generazione era molto più impegnata, molto più saggia, si impegnavano di più, avevano maggiori responsabilità, eccetera. Ma in questo momento effettivamente c'è un problema per gli adulti, che è quello di capire bene le capacità e le potenzialità dei giovani, perché gli strumenti di comunicazione dei giovani, il loro modo di interpretare l'adolescenza e la crescita è diverso da quello che hanno sperimentato i padri e i nonni, e queste novità possono essere sconcertanti e quindi suscitare delle critiche o della perplessità da parte degli adulti. Ma non c'è dubbio che tocchi ai giovani essere, come dire, creativi e proporre qualcosa di nuovo.
1: Abbiamo parlato di quello che i giovani devono aspettarsi dalla scuola, quello che la scuola e gli adulti dovrebbero proporre ai ragazzi per far sì che essi siano creativi, e loro in prima persona che cosa possono fare? La maggior parte dei nostri ascoltatori in questo momento è costituita da ragazzi delle scuole superiori, essenzialmente delle università. Diamo loro un consiglio concreto e pratico per essere creativi.
0: Io penso che possono essere nel loro gruppo spontaneo, nelle loro associazioni, nelle loro iniziative, ma anche per tenermi vicino al tema della mia relazione, io credo che esercitare nei confronti della scuola e delle strutture culturali alle quali appartengono, no, una certa pressione, perché volgano il capo dall'altra parte, invece di interessarsi della storia si interessino di futuro. Ecco, io credo che questa richiesta al docente, possiamo parlare del futuro, possiamo trovare il tempo, dopo esserci devotamente interessati del passato, possiamo interessarci del futuro e chiederci che cosa succederà delle fonti energetiche, dell'acqua, dei conflitti tra i popoli, eccetera, eccetera. Io credo che questa pressione, che questa attesa da parte delle nuove generazioni, che non si è consapevoli delle crisi in atto, che quindi non troveranno delle soluzioni già pronte, non dovranno, come dire, sottomettersi a dei rituali già preparati, ma davvero dovranno inventare nuove soluzioni, altrimenti sarà difficile evitare altre crisi ancora più disastrose di quelle in cui viviamo. Anche io credo che questa segnalare questa attesa di essere aiutati a indovinare il futuro sia una questione davvero molto importante.
1: Una proposta allora è un invito a tutti i ragazzi in ascolto e un invito anche a venire a seguire la sua relazione al Festival della Mente, alla nona edizione del Festival della Mente di Sarzana. Ci diamo appuntamento allora domenica 2 settembre alle ore 10 alla sala del canale Lunense con il professor Gustavo Pietropoli Charmé con la relazione Adolescenti a scuola, studiare il passato, ignorare il futuro. Grazie professore di essere stato con noi su Radio Jeans.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
2: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
1: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti ascoltatori, siamo Cristian Silvestri e Josef Haddad del Liceo Artistico Caravaggio di Odio e Scalchi. Siamo pronti per un tuffo nel mondo del crimine e della giustizia con un tocco umoristico? Oggi parliamo del famigerato maxi processo e del nostro pentito di mafia, Tommaso Buscetta. Pronti?

0: Iniziamo con il maxi processo degli anni Ottanta, una sorta di raduno antimafioso. Era così grande che sembrava una sorta di guerra degli esterni per gli intenditori del trono di spade.
1: Giusto, il maxi processo coinvolse oltre 450 imputati, un po' come se fosse Hogwarts che processa tutti i mangiamorti in un colpo solo.
0: Esattamente, immaginate la scena quando ha deciso di diventare il gossip mafioso. Ha svelato segreti e retroscena, trasformando Cosa Nostra in una soppopera.
1: E che dire della sua mossa strategica di cambiare fazione? Un vero plot twist nel mondo criminale. Mi immagino gli altri mafiosi che urlano: hai cambiato squadra senza nemmeno avvertire.
0: Ah, un classico esempio di traditore professionista. E se ci pensate avrebbe fatto una carriera stellare in quell'ambito.
1: Assolutamente, ha fatto sì che la mafia diventasse un out of fashion più velocemente di una vecchia tendenza su TikTok.
0: Ah, a parte gli scherzi, cominciamo dalle origini, che ne dici?
1: Assolutamente. Nato in Sicilia nel 1928, Buscetta ha avuto un inizio di vita che sembra uscito da un film di gangster, una sorta di Mamma Mia, ecco Tommaso.
0: Sì, immagino la sua culla circondata da piccoli fucili e cannoni. Però dai, Buscetta ha preso una strada piuttosto inaspettata, vero?
1: Esatto, dopo tante avventure criminali ha provato a passare dalla parte dei buoni, diventando un collaboratore di giustizia. Un po' come passare da capo famiglia a capo collaboratore.
0: Giusto, ma secondo te che ruolo ha avuto nel grande processo della giustizia?
1: Buscetta è stato la superstar della testimonianza. La sua collaborazione ha portato a una rivoluzione nel combattere la mafia.
0: Esattamente, una storia che dimostra che anche nell'oscurità una persona può cambiare le carte in tavola.
1: Riguardo il maxi processo, però, fu un vero e proprio terremoto nella storia giudiziaria italiana. Immaginatevi una partita a scacchi tra la giustizia e la mafia, con Buscetta a fare le mosse più audaci.
0: Certo, e ogni pedina sul tavolo era una rivelazione scioccante della struttura e le attività della mafia. Un thriller giudiziario che ha fatto impallidire molti romanzi polizieschi.
1: E non dimentichiamo la famosa

0: Beh, immagino che la Pizza Connection abbia portato a domicilio più guai che delizie. Ma torniamo a Buscetta, il nostro antagonista protagonista.
1: Ha davvero fatto la differenza, aprendo una finestra sul mondo segreto della mafia e svelando le gerarchie e le strutture della famiglia mafiosa. È come se avesse detto: tagliamo il nastro rosso per una nuova era di giustizia.
0: Nonostante quel periodo tumultuoso, abbiamo visto emergere capolavori culturali ispirati a questa lotta contro la mafia. Consiglio vivamente la serie Gomorra per chi vuole immergersi nella criminalità organizzata, ma ci sono anche libri come Cosa Nostra, Pino Arlacchi, che offre una prospettiva unica, o come Il Traditore o la serie Il Cacciatore, che vi porteranno in quel periodo intenso.
1: E che dire della canzone Ma che disastro il comandante di Francesco De Gregori, una vera gemma che mette in luce la complessità e l'ingiustizia di quei tempi.
0: Sì, a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo scelto di approfondire proprio il maxi processo. Beh, penso che sia una delle storie più affascinanti e coraggiose mai raccontate. Buscetta è stato un pioniere nel rompere il codice d'omertà.
1: Assolutamente, Christian. Mi ha davvero colpito il coraggio di Buscetta nel dire basta a una vita di crimine e violenza. Questa storia è un monito contro l'ingiustizia e la brutalità della mafia.
0: Bene, con questo concludiamo l'episodio di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, tra intrighi, tradimenti e coraggio. Speriamo che la storia di Tommaso Buscetta vi abbia affascinato quanto ha affascinato noi.
1: Esattamente, ci vediamo al prossimo episodio e ricordatevi, la verità spesso supera la finzione. Ciao da Joseph,
2: Christian,
3: Marco,
4: Anna,
5: Penelope,
6: Martino.
1: Alla prossima.
7: State ascoltando
8: La Giusta Frequenza.
7: La Giusta Frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
7: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
7: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla a 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un autore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra, la offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per
3: navigare a vista. Un saluto da Edoardo
2: e Asia, dall'istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
7: Ai venti, ai venti!

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Thank you.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi e decisione unanime senza riserve ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
1: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al Sophie Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

who have nothing. I who have no one must watch you.

0: Le 20 in jeans.
1: State ascoltando
0: La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: È partita una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze relative al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano.
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività illegali legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto dalle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi a Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli e Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ubriaco scambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Il 25enne Mitchell Deslate aveva bevuto un po' troppo, alzando eccessivamente il gomito nel sabato sera con gli amici. E dopo ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, se si è in condizioni del genere, si è messo alla guida. Probabilmente si è reso conto anche lui che non era il caso di fare troppa strada dopo aver bevuto quel che aveva bevuto, per cui ha deciso di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza dove passare la nottata, in modo da poter smaltire la sbronza. Un'idea certamente ottima e condivisibile, solo che Mitchell, in mezzo ai fiumi dell'alcol, non si era reso conto che quello dove era andato non era un albergo, ma una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola, che Mitchell aveva scambiato per la reception, è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande della gente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quando stesse guidando, a Mitchell è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso si fosse sbagliato e quello non fosse un hotel. In effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre. Troviamo anche noi una stanza musicale. Ecco il concierge che ci viene incontro, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

of the

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.